0: 9:31.
1: Guayaquil, Perla del Pacífico, Ucumanta, Churrasca, Cambac, Uyana, Radio.
2: Z1.

Anca, kai programape, manda che speci Jesu Christopac, summa promessa manta iacciasum. Chai promessa, chai promessa, ima scina cascata iacciasume.